dine kapok ni misteri. Nobunga fagi pendene lace ni misteri. Noba unga ti browse on flick ni misteri. Nobunga mnika na next week ni misteri. I'm but chasing goni when I'm a goti. Kem na ke, tomba me la pendi. I'm but chasing goni when I'm a goti. Kem na ke, tomba me la pendi. Zumbamela, zumbamba, zumbamela, zumbamba, zumbamela, zumbamba, zumbamela, pendi. Zumbamela, zumbamba, zumbamela, zumbamba, zumbamela, zumbamba, zumbamela, pendi. Nobunga ngi dini kapok ni misteri. Nobunga fagi pendene lace ni misteri. Noba unga ti browse on flick ni misteri. Nobunga mnika na next week ni misteri.